0: 9654.
1: La chiamata è a prima del 6, laggiù.
0: Bonjour,
1: Air France 029 Flow, centre de Montréal Radio, bonjour, procédé du reste clavier. Charlie Lima, Alpha, Victor, Yankee, en route.
0: Reste clavier, 029 Flow.
1: Bonjour, 029 Flow.

0: Ciao, deve essere una strafonaggia, ma questo posto promette per la reversa di 0-0 a Italia North, poi reversa 0-0.
1: Again, up to 2-4, super, Mohansa, roger.